0: Non dirà se dico te questa cosa, andiamo mia, ma andiamo poi dicevo che ho caiuto questo e così, dai poi vedo che andiamo poi chiesa, e puante coi utosi, e puante coi uto, parte qua prima di andare, ma vedi, tipo, un tappeto.
1: No, grazie, sì, a ver, un maje, dove va, la...
0: Ma io capisco che andai giù pipita e te, così andai na, e prima Lucia, Lucia, come si chiama, quella soppesa, giù pipita e te, capisco che mamma, mi ha raccontato, mi ha mandato la sua casa, che quella, e te, un maggio, e mi ha fatto con la mia mamma, ora, è la donna, e mi ha fatto tre prima, prima, lì mi ha invaso, come era se la mia, o così, non va mai, hai detto, guarda. Salud, mucha fuerza, fuerza, fuerza. Niño, tanto se cobra mañana a las 17 horas. Compadre Gregorio Ramos Ortigueira, 3 años de su triste partida al reino celestial, familia Ramos Figueredo, San Isidro Requejo. Bueno, bueno, bueno. 89.3 la red del sol. Ya, se llena de porco, la pues, güeña, te está mandando. De porco, otro, se, de porco, otro. Ya, hombre, este ya, José, llena de. Y ande polca, y mosquera y poná, ya, o sea, y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, la polca paraguaya, y ande dulce, y yo me guaraní, esto se llama un parete, ya, o sea, este y ande polca, la pucuera, y ande polca, y ande dulce, y yo me guaraní.